Io qui, sì. Non sono io. Cioè nel senso, voglio dire, che non sono io Alberto. Sì. Io qui praticamente sono tutti, nel senso appunto di tutti gli uomini, capito?